mare suneta spor. Me vroci, me sciogni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro buca i duri, spasse, spasse, coppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

se palia, di cariva li meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi zaieris. Itale cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.